0: Los clásicos y consagrados, juntos en una sola frecuencia. Vida Romántica.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?